che mi addormento, e si grave il mal che provo. Ma zio, incerto e loro, so dove, né perché, che oggi quel tempo è buono, né so dove, né perché, che oggi quel tempo è buono, né so dove, né perché.

sì, mi spie, mi spie, mi spie, mi spiego adesso. E così, come io dicea, e ne lui.